0: Scusi, è sua la macchina per il fuori del contrafile per fare accesi la capota? La macchina appena aperta il scotolo con la gomme rossa?
1: Ma va? È sua? Ma va?